0: Amada, amore mio.
1: Amada, mio amore mio.
0: Amada, mio amore mio. Amada, mio amore mio.
1: Amada, mio amore mio.
0: Beat on your radio.

0: Siamo qui, stiamo là, c'è l'amore.
1: Umberto Tozzi.
0: Dimmi sì, se ti va.
1: Vit Gabri Ponte.
0: E tu, pesi poco di più.
1: Tu.
0: La gomma più, ma tu, perché tu non ci sei.

0: che la mia margine
1: tu
0: ed un po' di follia quanto basta perché tu come lei non sei mia se mi fai l'amore ti
1: Umberto Tozzi.
0: Sei

0: Grazie mille a tutti. Al prossimo anno nel cuore della musica.
1: Hey musica, bitangiradio.com. Ed ecco Advance and Crime Sipen. Cos'era multidugable? Inno. E scegliamo che i suoi tesci Sean Paul.

Mirko Hirsch. Beat G. Nicolai. Di Gerone. I cosa vuoi? Fai una runa, andiamo al mirone, in casa di Maci Crone. Ti ha bisogno di scegli di Gerone. Mirko Hirsch. Beat your heart.